0: Nova Vibe. Farini Vishnanda. Baldasso Visinanda.
1: Raccottule.
0: Caranoiva. Montone. Levate. Zavros. Castagna.
1: Grosignano.
0: Triban. Calvaria. Savudria.
1: Marcovaria.
0: Sociove, Aderno, Sveta Lucia,
1: Portorose,
0: Strugnano, Isola, Senedela, Lazare, Lazaretto Risano, Villa De Cani, Scopie, Miglie, Zaule, Val Rosagra, Trast, Trieste,
1: Sant'Andrea.
2: Definicija tradicije je zapravo da je tradicija kontinuitet promjena.
3: Son seul signaux capté par la radio.
4: It's mostly sunny day here in Maryland. So you, this band is in just the fabulous condition to Europe, over.